Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro, cosa bellone, vada a pitirsene sa di pitar, vada a pitirsene sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro, cosa bellone, vada a pitirsene sa di pitar, vada a pitirsene sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di pitar, quello vecchiaccio.

barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, resto la barba, ma la sequiglia, resto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù. Quanto grandissimo sei, col mio suo fatto. Della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non lo chiederà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.